0: solo ricordarsi della nostra gente, là, 150 anni in Rio, partire là da Italia, e se mi avveniste tutti delle famiglie, né, che
1: sta in Rio.
0: Una parte della famiglia si sta là.
1: Sì.
0: Saper che l'unica speranza di saper notizie, né, di un e l'altro. Ma venire qua in mezzo al mato, né, e se morti aspettando notizie della
1: sì.
0: Senza sapere cosa che accontecesse là e lui là sapere cosa che accontecesse qua. Solo 30-40 anni dopo venisti
1: viene qualche
0: doppio se cacata ancora.
2: Ma perché chi vedere... dice perché chi già quando si dice c'hai là se vediamo in paradiso perché ma i pinne vedo se
0: che se storia de... scomissio, né, claro, lui là era come un, dizia una volta, un ratto in guampa, né, di apertai, e aveva mia posto là. E allora che dopo della unificazione dell'Italia, che cominciò a fermarsi con le guerre, le malattie, cominciò a pienirsi di gente, ma che era mia lavoro per tutti.
2: Neanche a terra?
0: Neanche a terra, chi voleva lavorare, lui che aveva voglia di lavorare, ma che aveva mia terra, né? Allora, e dopo, piuttosto, il pedo, che le terre era in mano di pochi.
2: Sì.
0: Lui era...
3: Schiavi, belli.
0: Schiavi, quasi, di.
2: Dopo che veniva...
0: Allora, i che ha messo là, l'autorità, e voleva fare la migrazione, il governo brasiliano qua dell'America maggioria e voleva che venisse qua che mancava gente qua e là ha fatto propaganda de che voleva là che era terra la volontà lui sta lì
1: che la storia lì è fin colle di raccontarsi un po'
2: si ripete che
0: mangiano da qui io ci
1: ma guarda tipo
0: qualche don sì
1: è il paese da Guiana che è lì di una
0: sì, da Guiana
1: e devo fare proposte irrecusabili quasi per chi che vuole andare a lavorare e che dai che fai contratto a terra ricompro mia terra fa un contratto per 99 anni 99 anni e condizioni di finanziamento di mani quasi vogliente chi va là a piantare so che noi gastrade ancora di tutto medo senza struttura
0: e allora immaginarsi che quando i fia la mudanza là né, i tocchia qui del Veneto là solo per immaginarsi la nave il vapore andiamo mia a Venezia e tocca venire qua in Genova tocca fare 300 chilometri mai o meno 400 là che il tempo là non so come chi fa di carretta a piedi che era bel che il treno il treno ma non so se che era là allora partia da là da una parte dell'Italia e fino a Genova né? Ma una parte della famiglia stava là e una parte veniva e veniva qua e dopo venisti qua, claro, lui aveva in mente della sua gente là, ma come comunicarsi? Te sai come che qualche donna è fea con i preti, che i preti indea, onde indea i migranti italiani, veniva insieme un prete, veniva gente, veniva lavorare, lui era un po' più studiato, sapeva. Indea là, allora i portea una malata di carte là
2: e i preti, i vescovi che indea a Roma, allora i portea.
1: Sì.
0: E quando si venisti qua, i nostri invece, portai i costumi di fare le taipe. Anche qua se viene. Ma guarda se che sei ancora taipe. Adesso che fa busi in terra, poi sterrarle.
1: Che tocchetto di qua della misa.
2: Pochi.
0: Sono nati i monti che non è forte.
2: Parla della storia come dell'ori venisti in qua e là, arrivati qua andati per sotterra, come si dice, che aveva promettesto il lote, in mezzo al mato che diceva che vedeva neanche bene il sole. Tanti ping, che per amor di Dio, che fa paura dei grandi ping. Mi ho sentito una storia di qua che ho letto un pingzetto lì di Reshin, che lo scrive tanto ora questa storia, lui è un cara che conosce. Ha detto così che quando urlea

0: un macaco Ross, Lori, che diceva del bugio, parlando di quattro gambe, vedete che Lori quasi moriva da paura. Ma mi sapeva mia che l'era. In mezzo là noi vedevamo, non sapevamo che l'era.
1: E fa un brutto barullo.
0: Sì, e ancora in scuola, piante in genere.
1: E te pensi che in 50 lì un solo che imperra la
0: immagine. Ma diceva che i piccinini i riversi gara da paura. Faga conto, no? Vedo che il brutto il rodore in mezzo al mato, perché il mato ancora fa ecco.
1: Che era la tigre, sappia
0: sì,
1: Dio che.
0: E loro là, poveretti, che ancora gli avevano ancora a casa. E aveva ancora tutte stanghe, tutte bacchette tagliate, fatte su delle stanghe.
2: Ecco, i primi che si arrivai in Garibaldi, che era un centro di accoglimento.
0: Stiamo un tempo lì dopo?
2: E dopo, dopo in Cassia, nel barracone dei Bugri, di Bulgari, là. E là stiamo un tocchetto di tempo.
1: Per incamminarlo.
2: Per incamminarlo là, del suo posto.
0: Sì.
2: E là in mezzo al matto tocca virarsi e fare la casa,
0: sì, sì, sì.
2: Neanche veramente qualche cosa gli chiedeva, ma poco, ma poco. E ci virea come dava,
0: sì.
2: E mangiare
3: tutto l'Italia,
2: e mangiare chi ha potuto portarle, e mangiare cosa che cattiva il matto, raise e si misura con i bulgari, chi sapeva quelle che era buone di mangiare, quelle che era mia buone. Cate su, ma mi ricordo che era l'era tipo che fea patate del matto terra grassa, dice italiani,
1: crane,
2: l'era tipo un crane, che era il crane e manantra, che la era mia dolce, capisci,
1: sì, sì, sì.
2: Che il siposino là, che era una patata dolce, gli indica, ma è che è patata. Ma lui che su qui là, mi sentivo i vecchi che contea, di chi non contea così, per poter mangiare.
0: Sì.
2: Frutti del matto, come ma chi ha insegnato i pulgri? No?
0: Se ha portato
2: perché qualche, lui sapeva mia là.
0: E se ha portato io qualche poca di semenza, ma poca. E ma qualche qua, cavo di vigna.
2: Ma qua sì, è cai di vigna, che, perché c'era 30-40 giorni per arrivare al posto.
0: Sì.
2: 50.
0: Ti fai un fagottin?
2: Ma le semenze del miglio, del formento, il governo qua ha idea, ma aveva poco, l'era fatica.
0: E dopo, come ti ho detto, i preti e cose, cominciò a aiutare un pochettino. Quando i vigna catali che portavano la semenzetta da qualche cosa, loro diceva pianta, dopo spartissi. Allora, così
2: prima
0: sta,
2: piantare per semenza, dopo.
0: Come sta la soia qua a Rio Grande, un prete che ha portato lì, e ha piantato un pochettino, dopo tocchi a dare un altro tanto al
1: vicino.
0: Il vicino dà per altri, e così che ha seminato la soia. E tante altre cose. Ma che si c'hai di Niro?
1: Tocca torcela. Ringraziamo chi ascolta, chi ha guardato. Una buona settimana a tutti. E se Dio vuole sabato che viene siamo qua un'altra volta,
0: giusto?
2: Ecco, finito la impreitata anche qui, abbiamo passato un po' del tempo, ma mi catto che qui chi si deve ascoltare, chi piace ascoltare, non si cambia stufai. Ma ringraziare a tutti quanti che abbiano la pazienza di aguantarmi 2 ore e far l'invito per sabato che viene dalle 7 alle 9, noi ritorniamo qua con il nostro filo italiano. E Valtri, il convite di ascoltare e partecipare con altri qua. Buonasera a tutti e fino a sabato che viene.
4: Buonasera, dico anche a me. Se Dio vuole, sabato che viene, siamo qua un'altra volta a accompagnarvi Valtri, ascoltatori.
5: Dico anche a me, buonasera. Fino a sabato che viene. Che non ritorniamo qua, aspettiamo Valtri, la banda di là, per fare insieme il programma. Ciao.
0: È sabato giorno 25, l'ora giorno del colono e motorista di San Cristoforo. Strugnasse a tutti, stiamo in gamba e una buona settimana a tutti quanti coloni e motoriste e che ci ha messo i chauffeur, no Danilo? Strugnasse e arrivederci.